nella canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno e sono

Chi ci parte gioco vincere senza sura maglietta, senza ammoratura e predic so legit. Faccio standing o merda. Si voglio mettere vergola, si imbozzere sta leggere. Se testa mano buone può correggere. O ci può fare parafrasi perché ne può comprendere. Questi avide, ma non de gomita. Casamo 10 capi e tutto mani a

0: information. You know you that when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassoni.

fermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni che

roba proprio capovoltare solo tu, perché sono cose che danno succedere a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose, queste cose, queste cose.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

di bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferite aperte al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascinavo i

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non...

Ei! Ipsi! Yo! Che senso a dirmi, io ti tratterò con cura. Se poi il giorno dopo puttato come la spazzatura, vedo ti piace colpirmi proprio sopra la frattura.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'ho un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sempre alla

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Ectni da guarda. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulisso per sta. Voi tenete bisogno persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dicere kill e non magatti. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere bugie. Invece non tengo sto problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

visto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto maglia con i tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

0: mondo all'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra, qualche amico è lontano e qualcuno in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Conservo il sangue che hanno perso le nostre ferite.
1: L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Io vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai non

0: scuola. Ti ho vista all'orientale che piangevi sola.
1: Se ti penso troppo penso a 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco e siamo

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: We didn't do so much around a lot. I didn't see so much I shouldn't have saw.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

mentali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia. Credo

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: I thought it was all over.
1: What's up, Dolce?

0: Anch'io.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Te doa non sa cantare, te doa crede di far l'intellettuale. Te doa deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: verso zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei, assurdo, assurdo.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Save that Lisa.

0: Close Friends, siamo a Catania in realtà, non siamo né a Roma né a Milano, siamo a Etna Comics. Io sono Federica Longo, ma non sono da sola, come c'è Gianluca.
1: Ciao Federica, ciao a tutti.
0: E c'è anche un ospite, il primo ospite di queste dirette che faremo qui da Catania, che in realtà avete già visto, abbiamo già incontrato a Milano settimana scorsa e sto parlando di Mattia Lavadessa.
2: Ciao Federica e ciao a tutti, ti ho copiato la risposta, scusami.
1: Come?
2: Ti ho copiato la risposta.
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, quello è sempre il mio nome comunque, quindi easy, cioè.
2: No, però proprio sono stato preciso.
0: Bene,
2: ieri ho bevuto un po', quindi stamattina mi sono svegliato un po' stordito, però tutto a posto, sono riuscito ad affrontare la giornata di fiera lo stesso. Dai, è andata bene.
0: Comunque anche Gianluca mi ha detto che ieri c'era clima di festa.
1: Sì, ieri assolutamente, diciamo che abbiamo già colto un po' tutti l'occasione per affrontare questo Etna Comics nel migliore dei modi.
2: Certo, che poi è quello sbagliato, cioè affrontarlo stanchi per 4 giorni, ma ce la faremo.
0: Io sono arrivata stamattina, quindi sono fresca.
2: Bella fresca, beata te.
1: Sì, parliamone domani, Federica.
0: Allora, io ti ho incontrato settimana scorsa a Milano nelle vesti di musicista, artista che fa musica, adesso ti incontro in qualità di artista che fa illustrazioni, cioè del tuo mondo illustrativo. Dimmi di più, cioè sei qui, porti la tua arte?
2: Allora, domanda...
0: No, non perché. No.
2: Dici, ti vuoi fermare un attimo, fratello? Scegli una strada. No, in realtà la musica è una novità, l'illustrazione mi accompagna ormai da una decina d'anni. Nel 2015-16 ho aperto una pagina su Facebook col mio cognome, Lavadessa, e ho cominciato a fare fumetti. Volevo fare illustratore, in realtà, come per la musica, per puro caso, sono finito a fare fumetti. E mi è andata bene pure lì, quindi...
0: Vuol dire che c'è un talento però, perdonami.
2: Sì, o vuol dire che sono molto fortunato, per non usare altri termini. Però ci vuole sempre quella piccola dose di fortuna, certo, in quello che si fa. Sì, in realtà in questo ambiente sto molto più tranquillo. Tu mi hai visto bello teso in ansia al Miami, adesso invece sto rilassato perché giro fiere da un po' di anni, appunto, e...
0: Quindi
2: mi sento a casa.
0: È un po' come se fosse, esatto, casa.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi diciamo, tornando indietro, non rivorresti provare a fare l'illustratore? Ti va bene, insomma, aver intrapreso questa strada dei fumetti?
2: E invece ti sbagli.
1: Ah.
2: Perché, come ti dicevo, i fumetti sono capitati per caso, però mi sono detto un sacco di volte quanto sarebbe stato e quanto sarebbe figo provare a fare semplicemente l'illustratore. Anche per una questione di pigrizia, perché fare un fumetto è una roba, fare un'illustrazione è un'altra. Sono comunque due lavori che possono essere complessi, hanno lo stesso valore, ma per il processo creativo che c'è dietro, fare un'illustrazione richiede molto meno tempo e molti meno sacrifici che fare un fumetto in cui devi disegnare lo stesso personaggio 122 volte in 40 pose diverse e arrivi a odiare te, il fumetto, il personaggio e la storia.
0: Perdonami, una
2: vive
0: domanda.
2: Fumetti però, volevo dire.
0: Scusate. Io ho una domanda da ignorante. Non può coesistere fare il fumetto, cioè fare i fumetti e fare l'illustrazione. Cioè, se tu un domani ti svegli e decidi di fare illustrazioni, non lo puoi fare?
2: Sì, lo puoi fare, però cambia il mezzo e cambia anche il contesto in cui poi tu vieni inserito. Cioè,
0: okay,
2: io ormai appunto mi sento a casa nelle fiere e in fiera è il fumetto il prodotto che porti, è quello che ti segue, che viene a farsi fare la dedica e che ti legge, vuole le tue storie, e l'illustrazione invece diciamo che è una parola contro mille, mi viene da dire questa cosa. E quindi no, potrei farlo volendo, ma probabilmente non ho il coraggio di voltare le spalle a qualcosa che mi ha dato, a parte un sacco di gratificazione, e poi pure un lavoro effettivo, quindi sarebbe una mossa da coraggioso, ma io non sono un coraggioso, sono un codardo, quindi vive fumetti.
1: No. Allora io ti faccio una domanda.
0: Codardo
1: ti
0: no,
1: do,
0: però.
1: Ti do un gettone che tu puoi utilizzare per illustrare qualsiasi cosa tu voglia. Qual è il lavoro da illustratore dei sogni per te? Che tipo di prodotto vorresti e quale prodotto vorresti?
2: Io vorrei essere un illustratore per le carte Magic, perché sono un... non sono molto nerd in realtà, ma c'è questa parte di me che secondo me è la parte più vicina sia al giocare a carte che al gioco d'azzardo.

0: Affanculo il gioco. No, scusate, non si può dire.
1: No,
0: Vabbè,
1: si può, se a
0: affanculo il
1: casa.
0: Gioco d'azzardo.
2: Tranquillo.
0: Mi piacerebbe illustrare le carte Magic perché sono un grande appassionato. Voglio dire questa cosa: sono stato sedicesimo al mondo per un'oretta
2: Ah.
0: su Magic Arena, dove si gioca online. Però ne vado molto fiero.
2: Carta preferita? A livello di illustrazione.
0: Domanda difficile. Domanda molto difficile. Domanda
2: Allora
0: che richiederà almeno 6 minuti di pausa qui, nel silenzio.
1: ci ascoltiamo una canzone così tu ci pensi.
2: Perfetto.

0: Dracula, Temi Impala e Jenny in diretta su No Name Radio, in diretta veramente da Catania, perché siamo a Etna Comics con Gianluca, che è con me in questi giorni, e la badessa con noi.
1: Che sono di nuovo con te.
0: Io vi lascio...
2: Con me no?
1: Con te meno di nuovo.
0: No, vabbè. Vi lascio un attimo chiacchierare perché gli avevi fatto una domanda,
2: sì,
0: cose
2: esatto.
0: Che no, non proprio la mia cup of tea, quindi voi.
2: No, stavamo parlando appunto di illustrazione, nello specifico di Magic the Gathering, e ti avevo chiesto qual è l'illustrazione preferita, appunto la tua illustrazione preferita di questo gioco di carte di cui sei appassionato.
1: Ci ho dovuto pensare almeno 4 minuti, Bonecrusher Giant direi, ottima carta, anche nella versione Variant, forse soprattutto nella versione Variant.
2: Chiarissimo, ok. Beh, hai scelto una carta interessante, indubbiamente.
1: Certo.
2: Ora non mi viene in mente come la Variant, ti dico la verità.
1: È molto figa.
2: Però generalmente le Variant sono anche più belle delle carte classiche, quindi.
1: Non sempre, ma sì.
2: Non sempre,
0: ma
2: sì.
0: Se tu dovessi spiegare questa

0: carta a una persona che ne sa zero, come gliela spiegheresti?
1: Sei tu che vieni schiacciato dal peso delle responsabilità.
0: Devo andare in terapia dopo questa spiegazione.
1: E ti assicuro che quando guarderai la carta
2: è una spiegazione molto calzante, sì. Devo dire, sì.
0: Provvedo a chiamare la psicologa dopo questa diretta, comunque.
1: Ma che serve sempre, a prescindere dalle dirette.
2: D'altronde il nome della carta per gli ignoranti in inglese vuol dire gigante che ti schiaccia le ossa, quindi.
0: Eccellente.
2: Sì, per forza di cose non può essere una cosa tranquilla.
0: Eccellente.
2: Senti, allora, parlando un po' anche di quella che è la tua arte, proprio personalmente parlando, io ti conosco dai tempi di Facebook, ti seguo dai tempi di Facebook, quindi so bene di cosa ti occupi, e io, da quando seguo la tua arte, ho una domanda nello specifico, perché diciamo che il tuo stile è molto riconoscibile, comunque quello che disegni generalmente ha dei personaggi che hanno una forma ben distinta, che è quella di una sorta di, non saprei dire, piccione, uccello... con appunto sì, la testa rossa e il vestiario e tutto il resto giallo. Come mai disegni in questo modo? Cioè, cosa ti ha fatto venire in mente l'idea di avere quello specifico stile, quegli specifici personaggi, quella specifica forma?
1: Allora, sto stile più che da un'idea nasce da un'esigenza che è nata durante gli studi in Accademia a Napoli, Accademia di Belle Arti. Ho studiato graphic design, quindi il mio essere illustratore si è fuso un po' al nuovo ruolo di grafico, che era la veste che volevo indossare, e di conseguenza ho puntato a un'essenzialità, a una sintesi estrema che mi ha portato per realizzare i miei personaggi, ma i miei fumetti in generale, con appunto questo stile molto molto minimale. Quindi non è più che scelta stilistica, direi che è stato un cambiamento naturale rispetto ai miei studi in graphic design, come se mi avessero contaminato e mi avessero dato quel tipo di formazione che poi si è infiltrata anche appunto nel disegno, oltre che nell'impaginare, nell'editoria, nei testi e tutto quello che si fa in graphic design.
0: Se vi posso interrompere?
2: Come no?
0: Lui è la parte nerd, io sono la parte un po' più musicale. Io ascolterei un tuo brano questa volta.
1: Magari.
0: Se posso.
1: Certo.
0: Tra le giostre.
1: Perfetto.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

0: Tra le giostre e la badessa sono nei Radio in onda da Etna Comics qui a Catania. Tra l'altro sei qui con noi.
1: Ciao a tutti.
0: Io ti ho fatto una domanda settimana scorsa che era la tua routine durante un giorno di festival. Adesso ti chiedo la tua routine durante un giorno di Etna Comics.
1: In realtà nelle fiere in generale, ma al Etna Comics, e ti spiego quella di stamattina che sarà quella più o meno di tutti i giorni. Allora, svegliarmi il più tardi possibile rispetto all'orario in cui dovrò stare allo stand.
0: Ok.
1: Lavarmi mentre sto agitato, no, non il giusto, il necessario per affrontare una giornata di fiera che comunque è tosta. Cercare di bere un cappuccino se è possibile, anche con questo caldo, sì, anche con questo caldo. Arrivare in fiera a 10 minuti dal mio orario di firmacopie, fumare una sigaretta, purtroppo ho questo orribile vizio, e poi cominciare il mio turno. Questa è la routine, molto tranquilla, quadrata, e anche molto più piacevole di quella che è la mia routine pre-concerti, che come hai potuto percepire a Milano, stavo un pochino agitato, poi non so se si vedeva.
0: Però ti posso dire, live è andato benissimo, cioè io l'ho sentito tutto.
1: Io so, tra l'altro è la prima volta che ho cantato con gli in-ear, perché ho mostrato agli inizi pure là.
0: Certo.
1: E stavo completamente isolato, non sentivo nessuno, non sentivo
0: nessuno,
1: ed è stato meraviglioso.
0: Sì.
1: È stato come cantare con i miei amici in una stanza, quindi non vedo l'ora di rifarlo, di avere queste cuffie nelle orecchie che mi isolano dall'esistenza.
0: È un concetto molto... mi piace.
1: Però c'è un però, c'è il lato negativo che non te la vivi bene, cioè l'impatto emotivo ovviamente è nettamente inferiore, dato che non senti il pubblico né ridere, né applaudire, né cantare. Stai proprio da un'altra parte.
2: Quindi è una cosa che faresti, ma ogni tanto, diciamo.
1: No, mi serve per stare tranquillo, però non so poi quanto ne giova lo spettacolo.
0: Dire, il feedback però lo vedi guardando in faccia le persone anche, no?
1: Io non ce la faccio a guardare in faccia le persone mentre canto.
0: Sei uno di quelli che si immagina tutti mutanti.
1: No. Io guardo un punto di solito in alto, okay. Qualcosa, se c'è un quadretto appeso, una finestra, una roba. Al Miami c'era un gazebo bianco.
0: E dedichi le canzoni al gazebo.
1: Esatto, mi fisso su quello e dico non c'è niente e nessuno. Proprio perché se per sbaglio guardo per due secondi negli occhi una persona, dimentico completamente il testo delle mie canzoni.
0: Allora, quello se ti può far star più tranquillo, succede anche a me se presento un evento live. Cioè se ti guardo in faccia basta, mi sono dimenticata pure come mi chiamo.
1: Esatto, non devi guardare il pubblico perché
0: no,
1: magari
0: posso
1: uno fa...
0: guardare.
1: Una faccia strana,
0: sì,
1: una risatina,
0: bravo.
1: Ti senti giudicato,
0: sì,
1: vai nel panico.
0: Totale.
1: E dici voglio tornare a casa da mia madre e giocare a burraco.
2: Però è, penso, la cosa,
0: no,
2: che aiuta,
0: la 40.
2: È la cosa che aiuta di più a livello di contatto emotivo col pubblico questa, però. Hai mai pensato magari anche di sormontare questo ostacolo proprio per
1: ma
2: la tua crescita personale?
1: Dici di guardare negli occhi le persone? No, fratello.
2: Cioè ad esempio a me aiuta molto,
0: no,
2: per
0: fratello.
2: Dire.
1: No, se volevo... Avessi voluto crescere nella vita, avrei fatto tante cose diverse da quelle che ho fatto. E non ti parlo di lavoro, ti parlo proprio di scelte relative alla mia esistenza. No. Io non voglio crescere, voglio rimanere a galleggiare finché la corrente non mi porterà via verso l'orizzonte. Sei d'accordo con me?
0: È un altro concetto molto profondo.
1: Profondo, ma lievemente triste, giusto?
0: No, perché anch'io non mi sento ancora cresciuta.
1: Ok,
0: e mi
2: tutti dobbiamo
0: così
2: ancora crescere.
1: Ma tutti dovremo crescere fino alla fine dei nostri giorni e poi cresceremo in quanto alberi probabilmente.
0: Vabbè, vuol dire che le radici però la stanno, ti posso dire?
1: Sì, chissà che piantina saremo. Io spero di essere quella piantina lì.
2: Immaginavo.
1: Sì, lo spero davvero tanto. Se si possono toccare questi temi.
2: Basta,
0: io sono arrivata ora comunque.
1: Ah, ok.

0: bene.
1: Ma che stai pensando?
0: Benissimo.
1: Albero di limoni.
2: No, io stavo pensando alla pianta che vorrei essere io.
1: Quale pianta vorresti
2: essere? Un cactus.
1: Essere? Un cactus?
2: Sì.
1: Madonna.
3: Un cactus. Sì. Ti dà fastidio il contatto con la gente?
2: Sì.
3: Okay. Io una sequoia, probabilmente.
1: Madonna, cioè, sono più felice io di voi due.
3: Divento vecchio e saggio.
1: Cioè, incredibile.
3: Ah,
1: cosa.
3: Quello assolutamente. Però, no, però ti dico, guarda, il tuo problema di quello che hai scelto è il tuo destino. Se cioè, ci pensi, no?
1: Stare...
3: Perché comunque ad un certo punto.
1: Dici perennemente a contatto con le persone.
3: Perirai per il piacere di altri, no?
1: Oddio.
2: Ragioniamoci un attimo, ragazzi.
3: Sì.
2: Ascoltiamo Gaia e torniamo
1: meglio
2: con un ragionamento un po' più formato.

0: Rieccoci, sono Name Radio in onda da Catania, siamo a Etna Comics e vi ricordo, anzi mi sa che non ve l'ho ancora detto, che Name Radio è media partner di Etna Comics. Sono con Gianluca, sono con la Badessa, stavamo facendo un filo del discorso veramente allucinante a un certo punto.
1: Un po' confusi.
0: Un po' confusi, vero?
1: Sì, sì. Però penso faccia parte del contesto fiera la confusione, quindi
0: certo.
1: Va bene, siamo in tema.
0: Cioè comunque c'è veramente una quantità importante di persone, eh? Io non ero mai venuta a questa fiera.
2: Sì, sì.
1: Ah, ok, quindi non è la prima volta che ti vivi, ma una fiera in generale o l'Etna Comics?
0: No, Etna Comics.
1: Ok.
0: Altre fiere le ho fatte.
1: Non del fumetto, vero?
0: Anche.
1: Ah, anche del fumetto.
0: Sì.
1: Ok, mi stai stupendo, stai cominciando a stupirmi, dai. Già ti stavo dando per scontata, dici, vabbè, non è nerd, non le piace niente, invece no, hai partecipato anche al Comic Con di Napoli, magari.
0: Sì.
1: Sì, ah, ok, lo dici un po'... Ah, giusto, media partner, Etna
0: no,
1: Comics.
0: No, perché ho vissuto a Napoli, quindi...
1: Ah, ok.

0: Cioè, ero andata con degli amici.
1: C'è un posto dove non hai vissuto?
0: No, sì, tanti. Forse per me in questo momento sarei tipo a Bali a vivere.
1: Ero sicuro che avresti detto Bali, sicurissimo, sì. 100%.
2: Lo conoscete benissimo, in realtà da un quarto d'ora.
1: Sì, okay. Esatto.
0: Oggi lo conosco, sì,
1: praticamente oggi. Alle mezzogiorno
2: c'è un legame, però c'è qualcosa che vi lega.
0: No, ma perché è estate, quindi mi dà quel, cioè, se fosse stato settembre non ti avrei risposto Bali, capito?
1: Courmayeur avresti detto.
0: No, troppo freddo per me. Okay.
2: Bari avrebbe detto a quel punto.
0: Per esempio, perché no?
2: Ti manca sulla lista?
0: Sì, certo.
2: Ok, no, però mi pareva di capire che hai vissuto un po'.
0: No, sono stata un anno a Napoli in realtà, tra i 18 e i 19.
2: Ok, posso chiederti cosa ne pensi?
0: Allora, ti posso dire, in totale onestà, ci vivrei, però per il lavoro che faccio non ci posso vivere.
2: Ok. Devi stare a Milano, tipo, no?
0: Devo stare a Milano, sì. Perché comunque lavoro in radio, radio sono a Milano, a Roma, e poi lavorando con i social, cioè a Napoli c'è poco e niente per quanto riguarda questo tipo di lavoro, no? Mm. Quindi purtroppo non ci posso vivere, ma quando stavo a Roma andavo molto spesso a mangiare. Un'ora di
2: giusto,
0: treno.
2: Ok, sì, ti andavo a fare una scappatella lì.
0: Certo.
2: Ci sta.
1: Ti senti legato a Napoli? Cioè, sei affezionato alla città di Napoli?
2: Sono più che affezionato, sono grato a Napoli perché c'è un rapporto, ovviamente, come per tutti, risposta più banale del mondo, di amore e odio verso la città in cui sei nato e cresciuto. Però riconosco a Napoli una certa magia che secondo me ti si appiccica addosso e ti dà un'aura e ti regala un po' di poesia, un po' di romanticismo. Poi c'è tutta il Dark Side of the Moon, che è l'essere figlio del caos e in preda del caos. E quindi l'amore e l'odio derivano anche da questo, squilibrio che è piacevole per sentirsi artisti e fare arte, però per tutto quello che è pragmatico nella vita diventa un macello, perché mi sento un mezzo rincoglionito se dobbiamo continuare con questo codice.
0: Però io ti dico una cosa che veramente invidio tanto al popolo partenopeo, è proprio il tipo di amore viscerale che provano per la loro città, che secondo me in tutte le altre parti d'Italia manca. Per esempio, io a Milano non ho mai sentito parlare una persona così bene di Milano come un napoletano con Napoli.
2: Certo.
0: Cioè, è proprio un tipo di amore quasi materno, no? Verso la propria città, come se Napoli fosse un po' tipo culla.
2: Sì, c'è molto patriottismo, che non suona benissimo come parola, però
1: questo è però,
2: sì,
1: di fatto. Senso d'appartenenza.
2: Esatto, che io non mi ci sento molto, non mi sento di appartenere a quella categoria, chiamiamola così. Cioè, il mio amore per Napoli è appunto verso quello che ti può donare la città, ma non, anzi, Napoli un po' la temo in realtà, sì, un po' mi spaventa, non per cose tipo la violenza per le strade, no, mi spaventa proprio. Mi fa paura il rimanere ingabbiato solo ed esclusivamente nella, chiamiamola, poesia, e non riuscire ad andare oltre.
1: Senti in un certo senso di aver trasposto Napoli nelle tue opere, o hai intenzione di farlo magari in futuro?
2: L'ho fatto poche volte, l'ho fatto molto di più con la musica. Nella musica sì, non solo perché c'ho una cadenza violenta napoletana, ma proprio perché secondo me i pezzi, qualcuno quando ascolta un mio brano respira un po' quell'aria. Nei fumetti no, anzi, agli inizi tutti mi dicevano, pensavo fossi donna e pensavo fossi di Roma.
0: E invece no.
2: E invece no, sono uomo e sono di Napoli, pensate.
0: Tornando alla questione fumetti, so che ci devi abbandonare, purtroppo,
2: sì.
0: Ma torna a trovarci quando vuoi, noi siamo in onda
2: domani.
0: Tutti i giorni, dalle 12.30 alle 13.30 e poi dalle 18.30 alle 19.30, quindi sentiti libero. Ricordaci i tuoi appuntamenti qua in fiera Etna Comics.
2: Allora, mi trovate tutti i giorni nel padiglione 1, starò tra gli stand di Feltrinelli, Giga Ciao e APO con poster e fumetti, e in realtà anche il vinile, lo stavo dimenticando. E, da Feltrinelli dalle 16.30 alle 18.30, e invece agli altri due stand, ripeto, APO e Giga Ciao, un po' tutto il giorno.
0: Quindi sapete dove andarla a trovare. Io ti ringrazio tanto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: È stato molto carino, spero di tornare domani.
0: A parte Etna Comics, chissà dove ti rincontrerò a questo punto.
2: Sicuramente in un festival, faremo un'altra intervista, la terza della nostra vita.
0: Grazie, la Badessa, noi ci ascoltiamo Billie Eilish.
2: Grazie.

0: E rieccoci in diretta da Catania, siamo all'Etna Comics, di cui non è in radio, è radio ufficiale. Allora Gianluca, come ti è sembrato la badessa?
1: Bravo ragazzo, indubbiamente. Bravo ragazzo, soprattutto è matto abbastanza da poter reggere, insomma.
0: Io mi sono sentita male a un certo punto. Cioè, sentita male, non sentita male fisicamente, ma proprio da ridere. Cioè, ho passato mezz'ora a ridere. Che comunque mezz'ora se n'è andata.
1: Sì, è vero, è vero. Cioè, mezz'ora. Già abbiamo fatto metà dell'opera di oggi.
0: Sì, esatto. Che domani sarà un po' più. A proposito, domani saremo in onda già dalle 12.30 alle 13.30, ricordiamo un attimo gli appuntamenti, e poi sempre in questa fascia oraria dalle 6.30, 18.30 alle 19.30. Primo giorno di Etna Comics, tu c'eri già stato?
1: No, questa è la mia prima volta all'Etna Comics, però è una. Allora, diciamo che io sono abbastanza navigato nel mondo
0: di me,
1: delle fiere, ecco, senza che mi metta a fare l'elenco di tutte quelle dove sono stato. Ho sempre, diciamo, seguito la fiera un po' anche tramite i social, ma non mi sono mai approcciato, essendo comunque difficile per me combaciare a livello di lavorativo con la fiera, perché comunque il viaggio Roma-Sicilia è bello costosetto, bisogna organizzarsi per bene, quindi non avevo mai avuto la possibilità di provarla. Però l'ho sempre vissuta come una fiera che ha avuto una crescita lenta ma costante, e mi fa piacere constatare che comunque per quello che ho visto oggi questa crescita c'è, perché è una fiera che regge tranquillamente il passo con quelle che sono anche le altre fiere di settore nazionali che ho visitato. Quindi c'è tanto pubblico, ci sono tanti eventi, soprattutto l'edizione di quest'anno ha dei nomi importantissimi, comunque l'autore di Captain Tsubasa, che sarebbe il nostrano Holly e Benji, no?
0: Titolo originale. Così è più chiaro.
1: È Captain Tsubasa, ci sono tantissimi fumettisti del panorama nazionale che poi hanno anche spopolato all'estero, tanti anche fumettisti di fama mondiale, quindi senza che mi metto a fare l'elenco perché sono davvero tanti. E chi è all'Etna Comics oggi e fino al 2 giugno avrà la possibilità comunque di godersi tutto questo ben di Dio.
0: Sì, io ti volevo chiedere, nel senso, tu sicuramente sei molto più formato di me sotto questo punto di vista, differenze che hai visto tra Etna Comics e altre fiere di fumetti o comunque simili in giro per l'Italia?
1: Allora, in un certo senso, ti dico la verità, una delle cose più carine che ho notato è il pubblico.

0: nel senso che non in maniera negativa, ma qui siamo in un certo senso 10 anni indietro rispetto a come vivono le fiere magari nel nord Italia, perché vedo molta, in un certo senso, più passione, vedo tanti cosplayer, tante persone che vengono qui con
1: Oggi ho visto Bloom.
0: gli occhi lucidi, che si guardano intorno e dicono: "Ehi, c'è il cosplayer che fa quel personaggio lì che non ho mai
1: Io ho visto
0: visto".
1: Bloom e Aisha delle Winx.
0: Delle Winx, sì.
1: Mentre entravamo per prendere gli accrediti, ho visto le Miu Miu. Oh, ma io le Miu Miu me le guardavo, sai quando? Quando avevo 6 anni e facevo merenda prima di andare dalla babysitter. Cioè, non hai capito?
0: Non
1: Non
0: sei l'unica,
1: le
0: è
1: avevo
0: una
1: mai più viste
0: generazione.
1: in vita mia, le ho riviste oggi.
0: È una generazione che è cresciuta con quel tipo di cartoni, poi soprattutto le Winx, che poi sono nostrane, quindi a me fa sempre piacere ricordarlo. Sono della penna di un marchigiano, perciò. No, anch'io ho visto tanti cosplay
1: Tu
0: interessanti,
1: che Winx ti
0: forse.
1: sentivi?
0: Questa è una bella domanda. Forse Tecna.
1: Perché?
0: Mi piaceva il fatto
1: Lei
0: che il
1: era la
0: suo
1: più
0: potere fosse la.
1: sfigata.
0: Però era anche la più potente. Se ci pensi, oggi sarebbe quella con i poteri insomma, forti.
1: Vero.
0: Perché
1: Lei
0: comunque la
1: farebbe.
0: tecnologia ha
1: No.
0: conquistato il
1: Sì,
0: mondo,
1: lei sarebbe tipo quella che scrive al posto di ChatGPT, capito?
0: Sì, sarebbe lei
1: Sì,
0: ChatGPT.
1: totale.
0: No, ho visto un Digimon, tra l'altro. Cioè,
1: Ah, mi
0: immagina che
1: piaceva lui,
0: ho
1: sì.
0: visto un Digimon, una persona vestita da WarGreymon, che era l'evoluzione finale, non era proprio finale, però di Agumon, quindi io immagino solo la passione che può aver messo quel cosplayer nel fare una cosa del genere, perché poi per i cosplay ci vogliono veramente mesi, scelta dei materiali, tempo magari speso in garage, magari anche con i propri genitori, perché può essere un qualcosa che ti aiuta a legare con un familiare, con un amico. Vedo tanto impegno comunque da parte del popolo di Catania e anche comunque delle altre città, addirittura degli altri paesi, cioè è una fiera che sta diventando sempre più internazionale questo Ethnocomics, almeno da quello che sto vedendo e da quello che sto sentendo, perché poi uno si regola anche in base ai dialetti per capire da dove vengono le persone.
1: A proposito di dialetti, sai che cosa è uscito? MV Killa con tutto o niente.
0: Ah, e andiamola ad ascoltare allora.
2: Quante cose che ho visto, pare triste, ma niente mi sorprende. Potrei una villa che vicino, no, mamma, da cucina, mi dispiace, ma.

Grande hit di MV Killa, Tutto Niente, sono Name Radio, in onda da Catania, da Etna Comics, perché siamo la radio ufficiale.

0: di Etna Comics.
1: Esattamente, esattamente, un Etna Comics che tra l'altro è partito alla grandissima, perché io personalmente sono arrivato al punto in cui entravo in determinati padiglioni e trovavo veramente tante persone. È stata una fiera che ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista dell'affluenza. Avevo notato anche sulle loro pagine social che tutti gli abbonamenti dal primo all'ultimo erano terminati, non si possono più prendere. L'unico modo di entrare in fiera fino al 2 giugno non è solamente cavalcando, ma anche magari semplicemente prendendo il biglietto giornaliero all'entrata.
0: Ah, ok. Ah, perché gli abbonamenti sono per i 4 giorni?
1: Ci sono abbonamenti da 2, da 3, da 4 giorni, abbonamento weekend, abbonamento, insomma, sono vari abbonamenti.
0: Io comunque sono affascinata, giuro, perché voi non ci potete vedere, ma noi abbiamo davanti a noi un muro, in realtà, in cui tutti là possono scrivere o disegnare qualcosa, lasciano un pensiero.
1: Potevano, è già pieno praticamente.
0: Sì, ed è il primo giorno. Ma
1: tra l'altro,
0: giuro, sono affascinata dai disegni, perché è pieno, sì, di disegni.
1: Sì, ma poi di ogni varietà, ad esempio lì vedo un Michael Jackson che immagino sia lì principalmente per il film al cinema di questi giorni, di queste settimane.
0: L'hai visto tu?
1: Ancora no, ancora no.
0: Io sì, grande hit, però secondo me ci sarà un sequel.
1: No, l'hanno già annunciato che
0: ah,
1: ci
0: sì?
1: sarà. Sì, sì.
0: Mi sono persa questa notizia.
1: Ma proprio alla fine del film poi, quindi.
0: Mi devono avvisare la so regia che mi devono arrestare.
1: Ma lo so io,
0: allora,
1: che non l'ho visto poi.
0: Ragazzi, però vi spiego come mi vivo io il cinema. Una volta che ultima scena, basta, io tac mi alzo, non aspetto neanche che si accendano le luci, perché sennò poi significa coda in macchina quando esci dal parcheggio e divento pazza. Quindi io quella notizia me la sono persa.
1: Però fai male, perché per dirti è come andare a vedere una partita di calcio e non guardare i minuti di recupero, perché poi hai paura della calca all'uscita.
0: Ed è esattamente quello che io farei se andassi allo stadio.
1: Perfetto.
0: Ma lo faccio, ti dirò di più, lo faccio anche ai concerti, nonostante io sia una grande fan di musica dal vivo. Dopo, alle ultime due canzoni si esce.
1: Ok, no, io...
0: Cioè, non posso aspettare di stare 2 ore in macchina perché c'è casino.
1: Mi permetto di unirmi al discorso del nostro regista, perché a questo punto devono arrestarti. È giusto che sia così.
0: Poi facciamo i conti a casa, Federico. Torniamo a noi e torniamo a questo bellissimo muro.
1: Sì, ma c'è veramente di tutto. Lì c'è un personaggio di Naruto, lì coperto da una persona che ha cominciato di nuovo a disegnare. C'è un personaggio di One Piece, lì c'è proprio il teschio della nave. Lì noto qualche personaggio di qualche videogioco, Annie di League of Legends, Sans di Undertale. Io sto parlando arabo, vero?
0: No. Mi è venuta voglia di ascoltare una canzone.
1: E allora
0: andiamo avanti con Aiello sotto sotto.

0: Ci siamo, c'è il microfono acceso, aperto. Sì.
1: Eh sì.
0: Ok.
1: Entrambi. Pensa, entrambi. Pure il mio è aperto. Che cosa
0: tu
1: è incredibile.
0: No, era Iello sotto sotto. Sono Name Radio. Tra l'altro, siamo nello spazio Rai, veniteci a trovare all'interno di Etna Comics perché siamo la radio ufficiale. Mi viene da dire del festival, ma non è un festival, è un...
1: Troppo abituata ai festival.
0: Capito, sì, cioè sono stata forgiata male. Non è un festival, come lo posso chiamare? Una fiera?
1: È una fiera. È una fiera
0: del... più facile del previsto comunque.
1: Diciamo del fumetto, ma in realtà secondo me è molto riduttivo dire del fumetto, perché comunque parliamo forse in un certo senso di una, del festival della cultura pop, anzi senza in un certo senso, questo si può chiamare festival internazionale di cultura pop, così come dice proprio la dicitura dell'Etna Comics, perché non c'è solo il fumetto, c'è anche il videogioco, c'è la cultura pop per l'appunto.
0: Ti posso
1: musica.
0: Dire però, sui videogiochi io sono un po' più settata rispetto al fumetto, tipo
1: okay.
0: FIFA ci so giocare.
1: Beh, FIFA ha cambiato nome però, ti dico la verità.
0: Sì?
1: Adesso si chiama FC per un discorso di diritti, perché la FIFA appunto è la Federazione Mondiale Internazionale del Calcio.
0: La solfa è sempre quella?
1: Sì, però
0: allora
1: si chiama,
0: posto così.
1: Aspetta, si chiama FC.
0: Ah, e poi sai cosa giocavo quando ero piccolina? Super Mario.
1: Ah, come no,
0: bellissimo,
1: Super Mario.
0: Bellissimo, mamma mia.
1: Guarda, io oggi in fiera mi sono fermato ad un evento, mi è capitato di beccare la Italian Speedrun Community.
0: Che cos'è?
1: Che praticamente è un gruppo di giocatori che si impegna nell'atto di finire i videogiochi nel minor tempo possibile, come
0: tipo
1: a fare il record
0: del...
1: Esattamente, tipo i mondiali di cubo di Rubik, tu immaginateli a forma videogioco, cioè il loro obiettivo è di prendere un gioco e di finirlo nel minor tempo possibile.
0: Allora, io Super Mario Bros. 12 livelli pronto, 2 anni ci ho messo.
1: Ah, ecco, posto. Ecco, per farti capire, guarda, ti faccio una domanda così a bruciapelo. Super Mario Bros., quello del 1985, uno dei giochi più famosi del mondo, se non il più famoso del mondo.
0: Io l'ho amato.
1: Sai qual è il record mondiale di quel gioco?
0: No.
1: In questo
0: momento...
1: Ma
0: non ho neanche intenzione di indovinare, dimmelo.
1: No, in questo momento siamo intorno ai 4 minuti e 54 secondi.
0: Per finire 12 livelli?
1: Per finire tutto Super Mario Bros., arrivare dal primissimo livello fino all'ultimo che batti Bowser.
0: Sì, che ha rubato la principessa, cioè, mi ricordo bene. Allora, ragazzi...
1: 4 minuti e 54 secondi, il record mondiale.
0: Il problema non sono io che ci ho messo 2 anni, ma... È una persona, cioè è il campione che suppongo lo faccia per lavoro.
1: Beh no, è un hobby principalmente per gli speedrunner. Non credo esistano speedrunner pagati per fare gli speedrunner.
0: Ok, e cioè nella vita cosa fa oltre esercitarsi per finire in 4 minuti Super Mario
1: Bros? Questo non te lo so dire, immagino abbia un lavoro magari nell'ingegneria, magari fa il panettiere, non lo posso sapere questo.
0: O magari c'è un modo di barare. Che noi
1: no.
0: Non conosciamo.
1: Beh, allora il punto è proprio questo: gli speedrunner, come insegnano anche i ragazzi di Italian Speedrun Community, che sono stati oggi ospiti di uno degli eventi, dei tanti eventi che questo Etna Comics ospita, è quello di trovare più scorciatoie possibile anche.
0: Totale, che
1: è
0: come
1: necessariamente...
0: fare io. Cioè, tipo, io se vado a giocare a biliardo, quando i miei avversari sono distratti, butto le mie palline dentro le buche.
1: Ecco, per dire, guarda, ti faccio un esempio. Tu hai detto che ci hai messo 12 livelli in due...
0: 2 anni in 12 livelli.
1: Sì, ok.
0: No,
1: due anni
0: dire 12 livelli in 2 anni.
1: 12 livelli in 2 anni, ok? Mettiamola così, per finire Super Mario Bros. Dal primo all'ultimo livello, nelle speedrun ci vogliono solo 8 livelli, perché hanno un modo per saltare tutti gli altri. Che poi, tra l'altro, è pure facile.
0: Devo andare a parlare con uno di loro. Sì, sì.
1: Così finisci gli altri che ti mancano.
0: Sì, sì, sì. Poi vuoi vedere la serratura come l'apro io, quella di... Com'è che si chiama il coso, quello che va rapito la principessa?
1: Bowser.
0: Lui. A proposito di serrature, Lea Gavino.

0: Lea Gavino, Serrature, su Non Name Radio, in onda da Catania, da Etna Comics. Allora, ci sono un sacco di appuntamenti in realtà, anche dopo di noi. Certo, è la nostra diretta, è quello più importante di tutta la giornata.
1: Certamente, sì.
0: Perché comunque, cioè, quando ti ricapita di ascoltare due fustacchioni così in onda, certo. Però io ho appena scoperto che dopo di noi all'area palco ci sono le Winx, cioè c'è un...
1: Proprio loro, personalmente.
0: Totale, sì, loro. Loro.
1: Ne parlavamo prima, d'altronde,
0: loro.
1: No?
0: Io
1: ne parlavamo
0: vedere.
1: Prima, tu non vedi l'ora di vedere Aisha.
0: Sì, anche se non era la mia preferita, capito?
1: Chi era la tua preferita?
0: Flora, da sempre.
1: Ah, Flora, ok.
0: Sì, perché Bloom è troppo Pick Me Girl, secondo me.
1: Pick Me Girl, ok.
0: Troppo.
1: Ci sta, è vero, sì.
0: Troppo. Tecna, no. Musa carina,
1: Tecna,
0: ma...
1: io devo capire, che cos'hai contro Tecna?
0: Non lo so, perché non mi stava simpatica, cioè non era mai... Era... Allora, non era
1: era
0: antipatica.
1: Era un po' la più puntigliosa del gruppo, quello è vero, però comunque aveva il suo perché.
0: Sì, ma non era antipatica, però non era neanche simpatica, capito?
1: Ok, non ti dava
0: cioè,
1: l'idea di carisma.
0: Cioè, la metto nel mezzo, esatto.
1: Okay.
0: Musa carina, ma fuori dalle grazie, proprio stava fuori di testa. Ogni volta se ne inventava una nuova, lei. Stella... Cioè, io non ci andrei d'accordo.
1: Ok, Stella era quella che proprio non sopportavi.
0: Io non ci andrei d'accordo con una così nella vita reale.
1: Ci
0: Quindi,
1: sta.
0: Cioè, sono andata per esclusione, capito?
1: No, è onesto. Io invece forse quella con cui andrei d'accordo di meno, perché bene o male io vado d'accordo con... Cerco di andare d'accordo con tutti, forse è Bloom proprio, perché...
0: È troppo pick me, troppo...
1: Mi dà l'idea, sì, di piatto, un personaggio un po' più piatto rispetto agli altri.
0: Sì, ma poi piange sempre. Cioè, io non sono contro l'emotività, figurati, per carità... Però se ti cade una foglia sul piede non è che devi piangere, capito?
1: Esatto, praticamente sì.
0: Lea.
1: Senti, dopo appunto il tributo alle Winx, diciamo,
0: sì, certo.
1: Ce ne sarà uno molto più importante, anche perché comunque, diciamo, è una parte integrante di questo Etna Comics, ci sarà anche il tributo a Pippo Baudo, con tra l'altro tantissime personalità, come ad esempio Eder Parisi, Morgan e tantissime.

0: altri che si terrà appunto alle ore 20:30, andrà avanti per la successiva ora dove si ricorderà quello che è stato appunto un gigante della comunicazione, un gigante dell'Italia, oserei dire, perché comunque sì, è di queste parti, però significa tanto comunque sia per l'Italia che direi anche per l'Europa, perché insomma il Festival di Sanremo è andato in onda praticamente ovunque, ma a prescindere dal Festival di Sanremo ha una carriera comunque importantissima un po' ovunque lui è andato, quindi anche quello è un qualcosa di estremamente importante, sia per il territorio siciliano che poi per la fiera in sé.
1: Io sono d'accordo.
0: Meno male, mi fa piacere, anche perché insomma è difficile non essere d'accordo su quella che è stata l'importanza di Pippo Baudo per
1: No,
0: questo
1: certo, a parte
0: paese.
1: gli scherzi,
0: Sì.
1: però sto leggendo la scaletta con la canzone che stiamo per ascoltare. Scusami, mi sono distratta. Tu
0: Ok.
1: hai mai sentito un trio? Cioè, dimmi un trio italiano rap che ti potrebbe. Cioè, che ti dico trio italiano rap, cosa ti viene in mente?
0: Nessuno, ti dico la verità.
1: Veramente?
0: Sì, nello specifico trio
1: No.
0: italiano, non te lo so
1: Sì, che ha lanciato una
0: dire.
1: hit, cioè tipo Guè, ovviamente sempre in mezzo, tipo Prezzemolo,
0: Ah,
1: perché Guè
0: quello sì.
1: ultimamente fa solo feat. È tipo Pitbull agli anni d'oro,
0: Mamma mia,
1: capito?
0: Pitbull te lo ritrovai pure una carbonara a un certo punto, una cosa veramente
1: Non me la sento di
0: insopportabile quasi.
1: dissentire. Poi c'è Shablo,
0: Ok.
1: che comunque produttore, che anche lui sta facendo più feat che altro.
0: E
1: E
0: l'ultimo
1: poi,
0: per chiudere questo
1: raga,
0: potpourri?
1: una persona che 2 anni fa non c'era, Tony
0: Poi?
1: Pitoni.
0: Ah, ok. E
1: E questo è
0: secondo me ne farà
1: Cadillac.
0: tanti di fit lui, eh.
1: Sì, e questo è Cadillac.

0: Sciablo, Tony Pitoni e Gue in questo brano, in questo trio, cosa ne pensi?
1: Io penso che abbiano fatto un buon lavoro, dai, non mi è sembrata malvagia.
0: E abbiamo fatto un ottimo lavoro pure noi in questo primo giorno in diretta da Etna Comics, in realtà, perché siamo in onda dalle 6:30 alle 7:30 tutti i giorni, e sono le 7:30.
1: Hai capito.
0: Però, allora, domani abbiamo due appuntamenti, il primo a 12:30, il secondo ancora alle 6:30, quindi secondo me possiamo anche tranquillamente, non lo so,
1: salutare, chiudere baracche e burattini, rinvitarvi domani ad ascoltarci appunto in questi due orari, 12:30, 13:30 e poi 18:30, 19:30.
0: Ragazzi, è stato bellissimo, continuate a seguire tutti i contenuti che escono sulle pagine social di No Name, perché sì, abbiamo ospiti in onda, ma non solo, tanti li becchiamo anche off air, quindi secondo me vale la pena dare un occhio.
1: Assolutamente, assolutamente. E poi ovviamente se siete in fiera ad Etna Comics veniteci a trovare, perché siamo appunto nella zona Rai, nel padiglione Rai.
0: A breve in area palco per le Wings comunque.
1: Vero, vero.
0: Ciao ragazzi, ci sentiamo domani.
1: A domani.

0: Spero che sì.
1: Bravo Diego, ottimo lavoro.
2: Dai.
1: Dai che? Adesso pulisci? Sul
2: io.
1: Serio?
2: Io.
1: Certo.

0: ma con i gesti riflessi. Avanti. Ma con i gesti.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: No.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Da flow non mi manca fra abituati, mi baci gomiti e dopo i bicipiti. Ogni anno ci ho messo un'attacca, con me misurare l'altezza agli stipiti. Lewandowski gioca in Bundesliga, Ibra l'anno prima che passa.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: gonna get you whether you like it or not.
1: Tra noci nelle foto, ma dal vivo gli occhi si sono spenti.

persone, ho un'idea.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo, assurdo. Assurdo. Assurdo.

l'aurora si è accorta. La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.